0: Das Leben stellt uns allen Fragen. Manche Fragen müssen Sie sich selbst beantworten.
1: Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst.
0: Manche Fragen können wir Ihnen beantworten.
2: Was sollen wir hören? 7 Tage lang. Was sollen wir hören?
0: Hört freie Radios.
3: Freie Radios. Freie Radios.
4: Hört freie Radios.
5: Hört freie Radios.
6: Andiamo al secondo campione.
7: Ecco, e sono campioni perché è il primo gruppo della serata, oltretutto un gruppo della grande tradizione della musica leggera italiana e in particolare genovese. Hanno anche loro già vinto un Sanremo nel 1978 con Dirsi Ciao e hanno conquistato il difficile giudizio della critica nel 1983. Con Vacanze Romane.
6: Bella
7: e nel bellissima, rimane nella storia. E nel 1985 con Souvenir. Beh, a questo punto penso che sia quasi inutile dire il loro nome, ma bisogna.
6: Diciamo.
7: In Mattia Bazzar.
6: Ecco i Mattia Bazzar, vecchie simpatiche conoscenze, con una nuova arrivata che è Laura Valente, la quale ha un onore e un onere, l'onore di succedere a un grande personaggio di questo gruppo e l'onore insomma di non fare rimpianti, ma tu sei bravissima, hai superato molte prove. Allora qualche nota sulla canzone: siamo piccoli giganti perché affrontiamo ogni giorno la nostra solitudine sempre più invadente. Piccoli giganti per i Mattia Bazzar, dirige Maurizio Bassi.

Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritto.

molti amici me li sono persi. Le cose rimpiccioliscono quando cresci, crescendo impari a scrivere, a leggere i gesti. Io quella sera esagerato ho perso i sensi. Lei era pazza di me, ha fatto un puzzle di me quando ero a pezzi.

ti senti altri come stai? Ma la risposta non è mai sincera, o quasi mai sincera. Fammi la tua top 5 e quelle frasi fatte di sabbia che coprono il dolore e la rabbia, affinché nessuno